0: Radijska mreža Radio 1 in Nina Marčeta.
1: Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, un caffè.